0: Eska.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta ma du la.
3: Soto kende go ana soto na wa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Timothy, scolame. Timothy, di uaki ilongisa sikora. Ndumako ya wanake, chipangiasa, chipangiasa. Ya wanake, chipangiasa, scolame.

kanga are soto kende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te